0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai kami di Sadah Ari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati.